0: Flashback FM.
1: Flashback FM. Am meisten 80er und die besten 90er Hits.
2: Du, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.